curiga. Tameng tamblek dicemplungake. Nganti pacitan tek dicemplung-cemplungake kresek.

no, questo è Giacco. Rubang sabu che bisogna la che prabu, colo prasono.